0: Ma mondo
1: volte,
0: ma mondo
1: volte, ma mondo volte, ma mondo volte,
2: ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma

c'è tempo in info da inguagliare. Chi desidera passare, scorda della bicceria. Casi o dice na papà, chissà come va per me.

Baci, baci, baci. Tu sei bella, tanto bella, deliziosa che io ti sogno ad occhi aperti e vedo sempre te. Oh Anna, baci, baci, baci. Bella, baci, baci. Sei la stella più